C'è il cielo in fondo al mare, e l'orizzonte si perde se ti lasci andare.